0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:31.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
4: Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la trova. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, e con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le cose. E prima o poi lo uccido. Lo uccido.

abito fuori muovere, muovere la pace. Ci ha montato la testa, oh. Avevo fatto tutti i miei progetti, sì, non la portavo mica a casa, se la sposavo non lo so, ma quella cosa.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello, 100% successi.
3: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe,

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:33.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello. There's no start to this story and I can see no

0: dust and snow. Everybody is my people. Let my people go.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 4:02.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 34 minuti.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: Una società che rispetti tutte le libertà meno una, quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Sono le 5:33.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: www.radiomugello.it.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
0: al 334 79 88 000.

cosa più semplice, ancora più facile, sarebbe quella di non essere mai nato. Invece la vita arriva impetuosa,

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Sono le 6 e 33 minuti.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Un uomo di 65 anni è rimasto ferito in un incidente col parapendio avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 agosto a Pontasseve, lungo via Colognolese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo aveva effettuato il lancio dal passo del gioco nell'Appennino Mugellano e stava completando il volo quando, durante la fase di atterraggio, avrebbe perso il controllo del parapendio precipitando al suolo. L'impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l'intervento dei soccorsi sanitari del 118. Il 65enne è stato trovato cosciente. Dopo le prime cure sul posto, è stato disposto il trasferimento con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Careggi, dove è arrivato in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pontasseve, ai quali sono affidati gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il parapendio è stato sottoposto a sequestro per consentire le verifiche tecniche e chiarire le cause della perdita di controllo avvenuta durante la manovra di atterraggio. Dal 2027 potrebbero interrompersi le rappresentazioni teatrali di Archivio Z al cimitero militare germanico del Passo della Futa, dove da oltre 20 anni la compagnia porta avanti un progetto dedicata alla memoria della guerra e alla riflessione sui totalitarismi. La decisione, attribuita all'associazione tedesca che si occupa dei cimiteri militari germanici, ha suscitato la reazione di esponenti di Firenzuola Bene Comune, che hanno annunciato una mozione in consiglio comunale per chiedere l'apertura di un confronto. È stata quindi depositata una mozione con cui si chiede all'amministrazione di avviare un'interlocuzione ufficiale con il Volksbund. L'obiettivo è esprimere la preoccupazione delle comunità locali e chiedere formalmente di riconsiderare la decisione prevista per il 2027. La mozione propone inoltre che il Comune si renda disponibile a collaborare per trovare una soluzione condivisa, capace di consentire la prosecuzione delle attività teatrali nel rispetto delle caratteristiche della sacralità del sito. Nel corso della sua storia, il progetto teatrale della Futa ha ottenuto diversi riconoscimenti e sostegni istituzionali. Tra quelli ricordati dai promotori figurano l'alto patronato del Presidente della Repubblica, il premio speciale UBU, il patrocinio dell'ambasciata tedesca e il sostegno di comuni e regioni. Un percorso che, secondo chi chiede di salvaguardarlo, ha contribuito anche a creare un legame culturale tra Italia e Germania attraverso il linguaggio del teatro e il tema della memoria. La volontà dichiarata è quella di muoversi a livello istituzionale mantenendo aperto il confronto. I promotori riconoscono l'esigenza di tutelare la sensibilità dei familiari e dei caduti e il rispetto dovuto al luogo, ma ritengono che cultura e memoria possano condividere.
2: Sabato 15 agosto torna sulle acque del lago di Bilancino uno degli spettacoli pirotecnici più suggestivi di tutta la Toscana. L'evento prevede uno spettacolo pirotecnico interamente allestito su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della Punta dell'Andolaccio, che si attiveranno a partire dalle 22:45. I fuochi saranno visibili da tutto il perimetro del lago. Gli organizzatori si raccomandano di evitare di sostare in auto dove non consentito per non creare intralci alla circolazione.
1: Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto, in eccellenza girone B, quello di terra, per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggibonsi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo, Alberoro, Adace Galluzzo, Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontasseve, Rescoreggello, Settignanese, Sinalunghese. Cinque squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C. Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Arno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno Arripoli, Ducciodini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Ligliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence, Laurenziana, Mezzana, Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita, Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334-7988-000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: cuori rotti, piatti e bicchieri che l'oste ha spazzato, i sogni che ha preso e i sogni che ha dato.
1: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello

0: responsabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecche fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 7:32.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 0558456787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 0558457844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità: stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
4: Per info Alessandro 320 430 9898.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
9: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio, i più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
10: Per info, Alessandro 320-430-9898.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
13: Yeah.
14: Go!

0: Sono le 8:02.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Adante Italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24 347 4158 937. Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328 6487 256. Vendo vetrina Primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328 6487 256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366 8762 186. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333 4750 197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti enci già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347 7667 128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338 36 11 298.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
1: Buone vacanze a tutti.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec. Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
11: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
12: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: La pubblicità è una cosa seria.
15: Radio Mugello.
14: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
16: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Farmacia Roselli.

0: Abbiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Beer Fest 2026. Ci siamo. Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana, 21, 22, 23 agosto, 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità, stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spazzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
4: Per info Alessandro 320 430 9898.
5: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi. E state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
6: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 9.
0: Radio Mugello Notizie.
3: 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, è questo il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone, tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425. Intervento nella notte tra mercoledì e giovedì nel comune di Firenzuola, dove una squadra dei vigili del fuoco di Barberino di Mugello è stata impegnata nella ricerca e nel soccorso di un escursionista che aveva perso l'orientamento durante un'uscita. L'allarme ha attivato la sala operativa 115 che ha raccolto le indicazioni fornite fornite dal compagno di escursione le ha utilizzate per indirizzare la squadra di terra verso la zona in cui si trovava il giovane. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il ragazzo, che si era fermato perché affaticato. Una volta individuato è stato accompagnato in sicurezza fuori dalla zona interessata dalle ricerche. L'escursionista è stato quindi trasportato dalla squadra fino al campeggio dove il gruppo stava soggiornando. Determinante nella gestione dell'intervento è stato il coordinamento tra gli operatori della sala operativa 115 e la squadra impegnata sul territorio. Le informazioni fornite dal compagno dell'escursionista hanno permesso ai soccorritori di circoscrivere l'area di ricerca e raggiungere il giovane. L'attività ordinaria quotidiana svolta dalla polizia locale Unione Mugello è affiancata dall'operazione Passi Sicuri, in corso dalla stagione primaverile, con controlli straordinari interforze. Domenica scorsa 8 addetti della polizia locale Unione Mugello e 4 della polizia locale della città metropolitana di Firenze sono stati impegnati su 3 posti di controllo dislocati sulla provinciale 77 sul passo della Sambuca, sulla provinciale 32 della Fagiola e sulla regionale 302 Faentina. Sono stati controllati 82 motoveicoli e 4 autovetture, accertando 14 violazioni, una per inosservanza del segnale semaforico con luce rossa, una per produzione rumori molesti durante la guida e una per omessa revisione del veicolo, 6 per velocità non adeguata e 5 per assenza documenti al seguito. Il piano Passi Sicuri, scattato nel mese di aprile, è condotto dalla Polizia Locale Unione Mugello in stretta collaborazione e sinergia con la Polizia Locale della città metropolitana, con funzione di prevenzione, deterrenza e contrasto ai comportamenti di guida scorretti e una maggiore sicurezza sulle strade.
11: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Il grammofono è offerto dall'autocarrozzeria Giovanni. All'autocarrozzeria Giovanni. Filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
1: Va bene. Bonjour a tout le monde. Ben ritrovati, amici del grammofono. Allora, il 14 di agosto è arrivato. So, un po' l'abbiamo passato. E continuare a dire le stesse cose, però. Il fatto sta che siamo qua anche oggi per farvi e per farci compagnia. Spero per voi che magari sulla spiaggia, magari in altri posti, ma no a lavorare, insomma, poi magari ognuno nella vita è capitato anche di lavorare anche oggi e così è. Allora andiamo.
2: Stai ascoltando il grammofono.

0: Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
1: Allora, Adriano Celentano stamattina la fa da padrone, in quanto già sono tre canzoni richieste, non so, comunque quello le sentiremo durante il corso della mattinata, nostre due orette da passare giusto insieme alla gramofono di Radio Mugello. Quindi in vacanza tutti non siete, siamo partiti con il fatto che magari tutti sulla spiaggia o in montagna o dove cacchio vi pare, ma insomma l'importante è comunque stare bene. Questo è, questo all'Adriano Celentano, il mondo di sette.

ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

settima abbiamo ancora due canzoni richieste dall'Adriano e quindi questo è, beh, stamattina si diceva giusto, guarda la Ferri, però torniamo sempre lì. Il fatto è che pensavamo di fare un grammofono proprio dedicato a noi stamattina, invece no, grazie anche per stamattina per la vostra collaborazione e le richieste ancora che arrivano e giungono.

0: Dai vita alla casa. Dai volare in auto.
1: Non sapevo quanto valesse la mia auto. Poi ho visto lo spot di noi compriamo auto.it con Enrico Papi.
2: Mi piace.

c'è anche altre cose, se la memoria non mi inganna, altre belle canzoni. L'Umberto Tozzi invece è una canzone dedicata giusto a questo sole che ci martella da qualche periodo, devo dire, è vero che siamo in fondo, però insomma va, così è. D'altronde il meteo, grazie a Dio, non si comanda ancora. Eccola.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
3: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste e anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
4: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
5: Per info, Alessandro 320 430 9898.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.

è che io so, è una delle più belle canzoni del mondo. Questa, uno è innamorato, che si innamora o è innamorato, non può che darmi ragione. Queste parole semplici, amore cuore, ma questo è l'amore così e c'è poco da fare. Ma buono nel sole invece un Albano, vecchia maniera. Era il 67, quando lui era primo in classifica, se non mi sbaglio, con questa.

0: mai più nel sole, che bellezza! Che bellezza, che bellezza!
1: Buongiorno, buongiorno, da Radio Mugello.
0: Pam, pam, pam, Antonello Venditti!

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
10: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
9: Buone vacanze a tutti.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Allora le spiagge della scena della Romatina Zero. E anche qui correva il 1983, per me, per te, per voi, per tutto il mondo, eccola qua, il Renato Zero che ce la cantava così. Spiaggia.

0: Jeffers e ora un mal di stomaco.
1: Se ti dico Jeffer?
0: Yes.
2: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
3: Autohero presenta Luna di prova.
4: Finché morte non ci separi.
5: E se non andiamo d'accordo?
4: Ecco perché Autohero offre la Luna di prova. Hai 21 giorni per capire.

Ma de seguro altro che ci sarà la Love Spiaggia. Ma quanti amori sono nati, morti, finiti, ripartiti. La memoria ci riporta indietro, perché i giovani ci vuole, altro che. E se non ci sono giovani è un problema molto serio, altro che. Vabbè. Allora, Procolarum in questo caso, Winter Shade. Bene. Chissà perché questo brano qua mi fa venire in mente sempre la balera, sempre l'estate.

se mettete la vostra radio, le vostre cuffie, so come sentite la radio anche in macchina, a volume, ora appena mi ha zitto, allora lo faccio risentire, zitto, zitto, zitto.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi e state con Radio Mugella.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle. In questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12:30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto. A Lutiano, nel comune di Borgo San Lorenzo, è in fase di ultimazione l'intervento sulla rete di smaltimento delle acque che si è reso necessario a seguito delle criticità evidenziate anche dagli eventi meteorologici più intensi e ha consentito di incrementare notevolmente la capacità di deflusso del sistema esistente, riducendo il rischio di messa in pressione della fognatura mista e di conseguenti fenomeni di rigurgito e allagamento. L'opera ha previsto la realizzazione di una nuova condotta dal diametro di 800 mm per una lunghezza di circa 90 metri, posta a quota inferiore rispetto alla condotta esistente e collegata alla stessa mediante nuovi manufatti in calcestruzzo. La particolare configurazione altimetrica consente di mantenere il normale deflusso nella rete esistente e in occasione degli eventi meteorici più significativi di convogliare la maggiore portata verso la nuova condotta, alleggerendo così il carico sulla fognatura mista. A valle l'intervento è inoltre previsto la riprofilatura del fosso, oggi totalmente a cielo aperto, con l'abbassamento della quota di scorrimento e il conseguente miglioramento delle condizioni di deflusso. L'intervento, che ha comportato una spesa complessiva di circa 80.000 euro, sarà concluso con la riasfaltatura della porzione di strada interessata dai lavori, prevista entro fine settembre.
3: Lunedì 17 agosto, la tradizionale fiera d'agosto a Cavallina, in programma anche quest'anno per la giornata di lunedì in piazza Ughi. La fiera si terrà dalle 8 alle 19 per i banchi del settore non alimentari. Gli stand alimentari si tratterranno in piazza fino alle 24. Nella serata, per estate cavallinese, appuntamento con il ballo e la musica dei Montuschi Folk.
2: Sabato 15 agosto torna sulle acque del lago di Bilancino uno degli spettacoli pirotecnici più suggestivi di tutta la Toscana. L'evento prevede uno spettacolo pirotecnico interamente allestito su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della punta dell'Andolaccio, che si attiveranno a partire dalle 22:45. I fuochi saranno visibili da tutto il perimetro del lago. Gli organizzatori si raccomandano di evitare di sostare in auto dove non consentito per non creare intralci alla circolazione.
3: Lunedì 17 alle ore 21:15 a Barberino, presso il castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle. Il popolo meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassane Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Allora, venerdì 14-2026, 10-12 con un po' di secondini in più, so, per dirvela e ridirvela, questa è comunque Radio Mugello. Allora, il grammofono del venerdì mattina va ancora avanti con le vostre richieste.
11: Stai ascoltando il grammofono, la musica dei ricordi più belli.
12: Con Andrea Cini, DJX.

amore, amore, amore, sì, amore, amore, amore, amore, avrai Claudio Zavaglioni. Allora, si torna ancora indietro nel tempo e in questo caso finiamo nel 1972, il 14 aprile, quando uscì sto pezzo qua.

0: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Baia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo, lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Con Andrea Cini, DJ.
4: Yes, yes, yes. Cuore matto, Oliver Tony, cuore matto, le 10:26.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24 347 4158 937. Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328 6487 256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328 6487 256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366 8762 186. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333 4750 197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347 7667 128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338 36 11298.
2: Sono le 10 e 31 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: Eccola qua, dicevo, uno degli inizi di tutto, non riconoscibile, di più.

0: L'hanno detto che è stato il primo vero tormentone che poi ci ha martellato per un'estate, anche due, tre, anche 30, 40 estati, e continuerà a farlo per altri 100, 200, 400, 500 estati. Semplice ritornellino, e da lì dice che hanno imparato a fare, ma insomma i tormentoni proprio o meno sono sempre esistiti. Secondo me l'estate poi è sempre stata quella più, anche perché sei fuori, vai a giro e sentendo le stesse canzoni, insomma, a giro qua e là. Di solito il tormentone fa questo rumore qua, e guai se non fosse stato così. Cominciarono, dice però, i Righeira.
1: Radio Mugello.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Stai ascoltando il grammofono, la musica dei ricordi più belli.
10: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

0: Prova Raid Essentials, trappole insetti volanti. La scelta sicura per te e per i tuoi amici animali.
1: Tanti dolori o tanto dolore? Occhi Doll. Ho tanta voglia che passi.

Fantastico sto giro di che bella cosa. Adrianone Pappalardone, grandissimo in tutti i sensi, da attore, insomma, poliedrico, dai. Usiamo una sola parola. Sesso OS, sesso OS, Renato Zero. Bravo, che insomma, tutti, senza lei, senza lei, ma anche se

Walk Underwater di Purple nella versione singolino. Regina di cuori sono i nostri FIBA Ale dal 97 1997, questo è Regina di cuori.

0: Allora, siamo arrivati alle 52-53, non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi anche stamani. Io pensavo che tutti in vacanza, tutti via, tutti al mare, tutti via, invece anche stamattina il grammofono ha avuto il suo grande perché. Allora, l'Adriano Celentano, il ragazzo della Via Gluck, passerà immediatamente dopo la pubblicità. Poi avremo Gianni Morandi in Notte di Fragosto, l'883 con la luna, lunga estate caldissima, Actarus, Ufo, questi appena dopo le notizie. Grazie ancora, buon tutto a tutti, buon Ferragosto.
1: Radio Mugello.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti!
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un uomo di 65 anni è rimasto ferito in un incidente col parapendio avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 agosto a Pontasseve, lungo via Colognolese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo aveva effettuato il lancio dal passo del gioco nell'Appennino Mugellano e stava completando il volo quando, durante la fase di atterraggio, avrebbe perso il controllo del parapendio precipitando al suolo. L'impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l'intervento dei soccorsi sanitari del 118. Il 65enne è stato trovato cosciente. Dopo le prime cure sul posto, è stato disposto il trasferimento con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Careggi, dove è arrivato in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pontasseve, ai quali sono affidati gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il parapendio è stato sottoposto a sequestro per consentire le verifiche tecniche e chiarire le cause della perdita di controllo avvenuta durante la manovra di atterraggio.
3: Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di LRPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12:30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Ellera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burraco a premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci Ellera APS, con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
2: Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'Eccellenza alla seconda categoria. Come previsto, in Eccellenza girone B, quello di terra, per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggibonsi, San Giovannese, Sansovino, Se Stesse, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo, Alberoro, Adace Galluzzo, Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontasseve, Risco Reggello, Settignanese e Sinalunghese. 5 squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C. Barberino, Gallia Anese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Arno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno Arripoli, Ducciodini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Ligliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence, Laurenziana, Mezzana, Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita, Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
8: Per info Alessandro 320 430 9898.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
9: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello.
10: Estate in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapia Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: State con noi e state con Radio Mugello.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dal 2027 potrebbero interrompersi le rappresentazioni teatrali di Archivio Z al cimitero militare germanico del Passo della Futa, dove da oltre 20 anni la compagnia porta avanti un progetto dedicato alla memoria della guerra e alla riflessione sui totalitarismi. La decisione, attribuita all'associazione tedesca che si occupa dei cimiteri militari germanici, ha suscitato la reazione di esponenti di Firenzuola Bene Comune, che hanno annunciato una mozione in consiglio comunale per chiedere l'apertura di un confronto. È stata quindi depositata una mozione con cui si chiede all'amministrazione di avviare un'interlocuzione ufficiale con il Volksbund. L'obiettivo è esprimere la preoccupazione delle comunità locali e chiedere formalmente di riconsiderare la decisione prevista per il 2027. La mozione propone inoltre che il Comune si renda disponibile a collaborare per trovare una soluzione condivisa, capace di consentire la prosecuzione delle attività teatrali nel rispetto delle caratteristiche della sacralità del sito. Nel corso della sua storia, il progetto teatrale della Futa ha ottenuto diversi riconoscimenti e sostegni istituzionali. Tra quelli ricordati dai promotori figurano l'alto patronato del Presidente della Repubblica, il premio speciale UBU, il patrocinio dell'ambasciata tedesca e il sostegno di comuni e regioni. Un percorso che, secondo chi chiede di salvaguardarlo, ha contribuito anche a creare un legame culturale tra Italia e Germania attraverso il linguaggio del teatro e il tema della memoria. La volontà dichiarata è quella di muoversi a livello istituzionale mantenendo aperto il confronto. I promotori riconoscono l'esigenza di tutelare la sensibilità dei familiari e dei caduti e il rispetto dovuto al luogo, ma ritengono che cultura e memoria possano condividere.
3: Il comune di Borgo San Lorenzo informa che domenica 16 agosto il mercato estivo di Casaglia sarà temporaneamente spostato dalla piazza principale di via di Casaglia alla piazza laterale antistante l'ex ufficio postale. Per consentire lo svolgimento del mercato per la giornata di domenica dalle 7 alle 20 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nella piazza di Casaglia antistante l'ex ufficio postale. Viene invitata la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a non lasciare veicoli nell'area interessata dalla provvedimento durante gli orari indicati.
2: Per estate infrazione il 15 agosto a Vicchio è la volta della frazione di Santa Maria Avezzano. Alle ore 20 cena alla Bottega di Carla, alle ore 22 fuori borgo Liga Band in concerto Ligabue Cover Band. Per info e prenotazioni si può contattare il 333 644 2042. Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzolo sul Senio il 15 e il 16 agosto Comuni Mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino, un pezzo di Caterpillar, La morte del teatro, Poe Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio a metà strada tra Palazzuolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la migliore regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino a volto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a 4 e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annick Boehm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita un'offerta per il restauro del Camposanto.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
11: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 80.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
4: Per info Alessandro 320 430 9898.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello. State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Sono le 13:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Intervento nella notte tra mercoledì e giovedì nel comune di Firenzuola, dove una squadra dei vigili del fuoco di Barberino di Mugello è stata impegnata nella ricerca e nel soccorso di un escursionista che aveva perso l'orientamento durante un'uscita. L'allarme ha attivato la sala operativa 115, che ha raccolto le indicazioni fornite dal compagno di escursione e le ha utilizzate per indirizzare la squadra di terra verso la zona in cui si trovava il giovane. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il ragazzo, che si era fermato perché affaticato. Una volta individuato, è stato accompagnato in sicurezza fuori dalla zona interessata dalle ricerche. L'escursionista è stato quindi trasportato dalla squadra fino al campeggio dove il gruppo stava soggiornando. Determinante nella gestione dell'intervento è stato il coordinamento tra gli operatori della sala operativa 115 e la squadra impegnata sul territorio. Le informazioni fornite dal compagno dell'escursionista hanno permesso ai soccorritori di circoscrivere l'area di ricerca e raggiungere il giovane.
3: Un uomo di 65 anni è rimasto ferito in un incidente col parapendio avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 agosto a Pontasseve, lungo via Colognolese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo aveva effettuato il lancio dal passo del gioco nell'Appennino mugellano e stava completando il volo quando, durante la fase di atterraggio, avrebbe perso il controllo del parapendio precipitando al suolo. L'impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l'intervento dei soccorsi sanitari del 118. Il 65enne è stato trovato cosciente. Dopo le prime cure sul posto, è stato disposto il trasferimento con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Careggi, dove è arrivato in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pontasseve, ai quali sono affidati gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il parapendio è stato sottoposto a sequestro per consentire le verifiche tecniche e chiarire le cause della perdita di controllo avvenuta durante la manovra di atterraggio.
2: 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, è questo il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi, dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio, si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115, o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425.
3: La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Maradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento rapido. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Marradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzuolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo Vicchio di Comano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in due incontri con la popolazione di Marradi a Palazzuolo. I due appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona distretto del Mugello, Marco Brintazzoli, insieme ai coordinatori della FT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre, condividendola preventivamente con i sindaci dei due comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale, sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Marradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto, dalle 8.30 alle 12.30, e presso il servizio della Bottega della Salute, attivo nella sede del presidio di Palazzuolo, nei giorni 17 e 19 agosto, dalle 8.30 alle 12.30.
2: L'attività ordinaria quotidiana svolta dalla Polizia Locale Unione Mugello è affiancata dall'operazione Passi Sicuri, in corso dalla stagione primaverile, con controlli straordinari interforze. Domenica scorsa 8 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 4 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze sono stati impegnati su 3 posti di controllo dislocati sulla Provinciale 77 sul Passo della Sambuca, sulla Provinciale 32 della Fagiola e sulla Regionale 302 Faentina. Sono stati controllati 82 motoveicoli e 4 autovetture, accertando 14 violazioni, una per inosservanza del segnale semaforico con luce rossa, una per produzione rumori molesti durante la guida e una per omessa revisione del veicolo, 6 per velocità non adeguata e 5 per assenza documenti al seguito. Il piano Passi Sicuri, scattato nel mese di aprile, è condotto dalla Polizia Locale Unione Mugello in stretta collaborazione e sinergia con la Polizia Locale della Città Metropolitana, con funzione di prevenzione, deterrenza e contrasto ai comportamenti di guida scorretti e una maggiore sicurezza sulle strade. Uno sconto del 50% sul costo degli abbonamenti ferroviari mensili validi per il mese di ottobre sulle linee regionali toscane, la misura straordinaria proposta dall'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Filippo Boni, approvata dalla Giunta regionale, che destina a questo intervento 1,5 milioni di euro, recuperati dalle penali applicate a Trenitalia. La decisione nasce dai disagi eccezionali provocati a luglio dai lavori di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino a Firenze e dalle conseguenti interruzioni della circolazione ferroviaria. Un intervento infrastrutturale necessario e non più rinviabile, che ha avuto un impatto particolarmente significativo sulla mobilità ferroviaria toscana e sui collegamenti da e verso Firenze. La misura approvata dalla Giunta regionale rappresenta quindi un intervento una tantum, legato quindi a una circostanza eccezionale.
3: Anche l'amministrazione comunale di Barberina ha inviato alla direzione del cimitero militare germanico una lettera a seguito della decisione di sospendere a partire dal prossimo anno gli spettacoli teatrali realizzati da Archivio Z. Nella lettera firmata all'assessore alla cultura Anna Nuti, il comune ha richiamato l'alto valore civile e artistico di un'iniziativa che ha sempre garantito rispetto per il luogo, promuovendo pace e riflessione. Nel corso degli anni, scrive l'assessora, queste iniziative culturali sono distinte per un livello artistico e intellettuale straordinariamente elevato. La delicatezza e la sensibilità con cui gli spettacoli sono approcciati alla memoria del luogo hanno reso ogni messa in scena un evento suggestivo, solenne e capace di toccare le corde più intime degli spettatori. Desidero sottolineare come questi spettacoli abbiano sempre garantito il massimo rispetto per la sacralità del luogo. Sono state rappresentazioni in cui la drammaturgia ha saputo integrarsi con l'architettura e la storia del sito, trasformandosi anche in veicolo di riflessione sulla pace, la tragedia della guerra e la riconciliazione tra i popoli. Inoltre, la grande partecipazione e l'apprezzamento registrati da parte del pubblico e della critica, sottolinea l'assessore Nuti, testimoniano quanto questo progetto sia diventato un punto fermo di riferimento culturale e civile d'eccellenza per il nostro territorio e non solo. L'amministrazione comunale di Barberino si è messa a completa disposizione per aprire un tavolo di dialogo per preservare questa esperienza culturale di così alto profilo.
2: Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle. In questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12.30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto.
3: Per estate infrazione il 15 agosto a Vicchio è la volta della frazione di Santa Maria Avezzano. Alle ore 20 cena alla bottega di Carla, alle ore 22 fuori borgo Liga Band in concerto Ligabue Cover Band. Per info e prenotazioni si può contattare il 333 644 2042.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo informa che domenica 16 agosto il mercato estivo di Casaglia sarà temporaneamente spostato dalla piazza principale di via di Casaglia alla piazza laterale antistante l'ex ufficio postale. Per consentire lo svolgimento del mercato per la giornata di domenica dalle 7 alle 20 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nella piazza di Casaglia, antistante l'ex ufficio postale. Viene viene invitata la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a non lasciare veicoli nell'area interessata dal provvedimento durante gli orari indicati.
3: Lunedì 17 alle ore 21:15 a Barberino, presso il Castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle. Il popolo meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassan Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
2: Sabato 15 agosto torna sulle acque del lago di Bilancino uno degli spettacoli pirotecnici più suggestivi di tutta la Toscana. L'evento prevede uno spettacolo pirotecnico interamente allestito su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della punta dell'Andolaccio, che si attiveranno a partire dalle 22:45. I fuochi saranno visibili da tutto il perimetro del lago. Gli organizzatori si raccomandano di evitare di sostare in auto dove non consentito per non creare intralci alla circolazione.
3: Lunedì 17 agosto, la tradizionale Fiera d'Agosto a Cavallina, in programma anche quest'anno per la giornata di lunedì in Piazza Ughi. La fiera si terrà dalle 8 alle 19 per i banchi del settore non alimentare. Gli stand alimentari si tratterranno in piazza fino alle 24. Nella serata, per estate cavallinese, appuntamento con il ballo e la musica dei Montuschi Folk.
2: Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di Elera PS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12:30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Elera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burraco a premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci Elera PS con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
3: Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto, in eccellenza girone B, quello di terra, per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montesperto, Lipoggi Bonzi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo Alberoro, Adace Galluzzo Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontasseve, Rescoreggello, Settignanese, Sinalunghese. 5 squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C. Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Pierassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Arno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno Ripoli, Duccio Dini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Lilliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence, Laurenziana, Mezzana, Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita, Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
2: È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus, seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Saginale San Piero Assieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo, riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata giornata, mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria, per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 30 settembre.
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Questo disco è stato richiesto a
12: 334 79 88 000.
13: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
6: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
7: Per info, Alessandro 320-430-9898.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Mugello.

0: Let's get through it, we're almost there.
1: Radio Mugello.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
8: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: Buone vacanze a tutti.
9: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Basta il tempo di un fior.
1: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapia Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendente @crystalgroup.it.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio, i più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
3: Per info, Alessandro 320 430 9898.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
9: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
10: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
8: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: Buone vacanze a tutti.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: www.radiomugello.it.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'attività ordinaria quotidiana svolta dalla Polizia Locale Unione Mugello è affiancata dall'operazione Passi Sicuri in corso dalla stagione primaverile con controlli straordinari interforze. Domenica scorsa 8 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 4 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze sono stati impegnati su 3 posti di controllo dislocati sulla Provinciale 77 sul Passo della Sambuca, sulla Provinciale 32 della Fagiola e sulla Regionale 302 Faentina. Sono stati controllati 82 motoveicoli e 4 autovetture, accertando 14 violazioni, una per inosservanza del segnale semaforico con luce rossa, una per produzione rumori molesti durante la guida e una per omessa revisione del veicolo, 6 per velocità non adeguata e 5 per assenza documenti al seguito. Il piano Passi Sicuri, scattato nel mese di aprile, è condotto dalla Polizia Locale Unione Mugello in stretta collaborazione e sinergia con la Polizia Locale della Città Metropolitana, con funzione di prevenzione, deterrenza e contrasto ai comportamenti di guida scorretti e una maggiore sicurezza sulle strade.
3: La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Maradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento rapido. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Marradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo Vicchio di Comano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in 2 incontri con la popolazione di Marradi a Palazzolo. I 2 appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona distretto del Mugello Marco Brintazzoli, insieme ai coordinatori della FT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre, condividendola preventivamente con i sindaci dei 2 comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Marradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e presso il servizio della bottega della salute attivo nella sede del presidio di Palazzuolo nei giorni 17 e 19 agosto dalle 8.30 alle 12.30. Dal 2027 potrebbero interrompersi le rappresentazioni teatrali di Archivio Z al cimitero militare germanico del Passo della Futa, dove da oltre 20 anni la compagnia porta avanti un progetto dedicato alla memoria della guerra e alla riflessione sui totalitarismi. La decisione, attribuita all'associazione tedesca che si occupa dei cimiteri militari germanici, ha suscitato la reazione di esponenti di Firenzuola Bene Comune, che hanno annunciato una mozione in consiglio comunale per chiedere l'apertura di un confronto. È stata quindi depositata una mozione con cui si chiede all'amministrazione di avviare un'interlocuzione ufficiale con il Volksbund. L'obiettivo è esprimere la preoccupazione delle comunità locali e chiedere formalmente di riconsiderare la decisione prevista per il 2027. La mozione propone inoltre che il Comune si renda disponibile a collaborare per trovare una soluzione condivisa, capace di consentire la prosecuzione delle attività teatrali nel rispetto delle caratteristiche della sacralità del sito. Nel corso della sua storia, il progetto teatrale della Futa ha ottenuto diversi riconoscimenti e sostegni istituzionali. Tra quelli ricordati dai promotori figurano l'alto patronato del Presidente della Repubblica, il premio speciale UBU, il patrocinio dell'ambasciata tedesca e il sostegno di comuni e regioni. Un percorso che, secondo chi chiede di salvaguardarlo, ha contribuito anche a creare un legame culturale tra Italia e Germania attraverso il linguaggio del teatro e il tema della memoria. La volontà dichiarata è quella di muoversi a livello istituzionale mantenendo aperto il confronto. I promotori riconoscono l'esigenza di tutelare la sensibilità dei familiari e dei caduti e il rispetto dovuto al luogo, ma ritengono che cultura e memoria possano condividere.
2: Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di Elera PS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12.30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Elera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burraco a premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci Elera APS con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
10: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
1: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiore all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 16.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un uomo di 65 anni è rimasto ferito in un incidente col parapendio avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 agosto a Pontasseve, lungo via Colognolese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo aveva effettuato il lancio dal passo del gioco nell'Appennino Mugellano e stava completando il volo quando, durante la fase di atterraggio, avrebbe perso il controllo del parapendio precipitando al suolo. L'impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l'intervento dei soccorsi sanitari del 118. Il 65enne è stato trovato cosciente. Dopo le prime cure sul posto, è stato disposto il trasferimento con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Careggi, dove è arrivato in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pontasseve, ai quali sono affidati gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il parapendio è stato sottoposto a sequestro per consentire le verifiche tecniche e chiarire le cause della perdita di controllo avvenuta durante la manovra di atterraggio. Gli ultimi roghi hanno distrutto ben 60 ettari di bosco nel Mugello. Per fermare le fiamme è servito un enorme sforzo, circa 100 persone tra specialisti AIB, operai forestali e volontari, supportati da elicotteri Canadair. Il caldo e la siccità aumentano il rischio, ma la scintilla iniziale è quasi sempre umana. Dolo, distrazione e la superficialità di chi pensa l'ho sempre fatto. Il fuoco non brucia solo gli alberi, ma uccide la biodiversità e sterilizza il suolo per decenni. La prevenzione non è un concetto astratto, ma una scelta quotidiana. Ognuno può fare la propria parte, sia durante le escursioni, sia curando i terreni privati. Fino al 31 agosto vigono i divieti assoluti della legge regionale. In particolare, nel territorio del Mugello, l'Unione Montana ricorda che i divieti riguardano il vietato bruciare residui vegetali e agricoli, vietata l'accensione di fuochi e carbonaie, vietato l'uso di attrezzi a fiamma libera, vietato l'accumulare fieno e paglia all'aperto. Le sei regole d'oro sono di scegliere piatti freddi ed evitare il barbecue. Nella zona del demanio è addirittura vietato da un'ordinanza proprio rilegata dall'Unione dei Comuni. Spengere i mozziconi e non gettarli a terra, non parcheggiare su erba o foglie secche, usare attrezzi a scintilla con una fonte d'acqua vicina, tagliare l'erba per creare una fascia tagliafuoco intorno a casa, tenere sempre attrezzi di spegnimento a portata di mano quando c'è una fiamma. Se si avvisa un incendio non bisogna esitare e chiamare immediatamente o il 112, numero unico di emergenza, il 115 dei vigili del fuoco o l'800 425 425, che è la sala operativa regionale della segnalazione degli incendi boschivi. Anche l'amministrazione comunale di Barberina ha inviato alla direzione del cimitero militare germanico una lettera a seguito della decisione di sospendere a partire dal prossimo anno gli spettacoli teatrali realizzati da Archivio Z. Nella lettera firmata all'assessore alla cultura Anna Nuti, il comune ha richiamato l'alto valore civile e artistico di un'iniziativa che ha sempre garantito rispetto per il luogo, promuovendo pace e riflessione. Nel corso degli anni, scrive l'assessora, queste iniziative culturali sono distinte per un livello artistico e intellettuale straordinariamente elevato. La delicatezza e la sensibilità con cui gli spettacoli sono approcciati alla memoria del luogo hanno reso ogni messa in scena un evento suggestivo, solenne e capace di toccare le corde più intime degli spettatori. Desidero sottolineare come questi spettacoli abbiano sempre garantito il massimo rispetto per la sacralità del luogo. Sono state rappresentazioni in cui la drammaturgia ha saputo integrarsi con l'architettura e la storia del sito, trasformandosi anche in veicolo di riflessione sulla pace, la tragedia della guerra e la riconciliazione tra i popoli. Inoltre, la grande partecipazione e l'apprezzamento registrati da parte del pubblico e della critica, sottolinea l'assessore Nuti, testimoniano quanto questo progetto sia diventato un punto fermo di riferimento culturale e civile d'eccellenza per il nostro territorio. E non solo. L'amministrazione comunale di Barberino si è messa a completa disposizione per aprire un tavolo di dialogo per preservare questa esperienza culturale di così alto profilo.
3: È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus. Seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Saginale San Piero a Sieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo riposa Rosa e il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 30 settembre.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Buone vacanze a tutti!
7: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
2: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

0: Radio Mugello.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 16:35 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltura.

0: Agricoltore Vendemmia 333 4750 197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare. Invio foto a richiesta 347 7667 128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km. Prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338 3611 298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone munita anche di veranda anteriore. Prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333 3564 903. Regalo due reti per letti singoli, una 200 per 100 cm e l'altra 190 per 90. 333 3564 903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339 6321 282. Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389 6305 647.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
2: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
0: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Intervento nella notte tra mercoledì e giovedì nel comune di Firenzuola, dove una squadra dei vigili del fuoco di Barberino di Mugello è stata impegnata nella ricerca e nel soccorso di un escursionista che aveva perso l'orientamento durante un'uscita. L'allarme ha attivato la sala operativa 115, che ha raccolto le indicazioni fornite dal compagno di escursione e le ha utilizzate per indirizzare la squadra di terra verso la zona in cui si trovava il giovane. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il ragazzo, che si era fermato perché ha faticato. Una volta individuato, è stato accompagnato in sicurezza fuori dalla zona interessata dalle ricerche. L'escursionista è stato quindi trasportato dalla squadra fino al campeggio dove il gruppo stava soggiornando. Determinante nella gestione dell'intervento è stato il coordinamento tra gli operatori della sala operativa 115 e la squadra impegnata sul territorio. Le informazioni fornite dal compagno dell'escursionista hanno permesso ai soccorritori di circoscrivere l'area di ricerca e raggiungere il giovane.
3: La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Maradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento rapido. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Marradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzuolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo Vicchio di Comano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in due incontri con la popolazione di Marradi a Palazzuolo. I due appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona distretto del Mugello Marco Brintazzoli, insieme ai coordinatori della FT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre, condividendola preventivamente con i sindaci dei due comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Marradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto, dalle 8.30 alle 12.30, e presso il servizio della Bottega della Salute, attivo nella sede del presidio di Palazzuolo, nei giorni 17 e 19 agosto, dalle 8.30 alle 12.30. Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto, in eccellenza girone B, quello di terra, per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggi Bonzi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo, Alberoro, Adace Galluzzo Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontassieve, Rescoreggello, Settignanese e Sinalunghese. Cinque squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C: Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nova Novoli, Real Peretola e Sporting Garno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno Arripoli, Ducciodini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Lilliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence, Laurenziana, Mezzana, Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita, Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Buongiorno, buongiorno, Maria Cristina qui con voi per una nuova puntata di Facciamo Eco, una puntata dedicata alla scuola, perché ormai le scuole si apriranno, quelle porte si apriranno ai nuovi ragazzi che entreranno per un nuovo anno scolastico, e quindi è importante affrontare questo tema di una scuola che sia ricca di un'impronta che stimoli l'essere umano a crescere nel migliore modo possibile. In questo senso, quindi, parleremo della scuola Steiner Waldorf fra poco.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Nuove generazioni generano nuove sfide educative e in questa situazione ci troviamo. La scuola di oggi si interroga sulle modalità con cui rispondere ai bisogni dei bambini e dei ragazzi, bisogni che sono cambiati nel tempo e che spesso rischiano di rimanere incompresi e inascoltati. E le risposte non sono facili. La pedagogia Steiner-Waldorf ha tracciato negli anni un suo percorso, viene seguita in decine di scuole anche in Italia e rappresenta un tentativo, a nostro parere riuscito, per accogliere e affrontare le sfide educative attuali. Queste parole sono le parole di Loredana Frisinghelli, presidente della Federazione delle Scuole Steiner-Waldorf in Italia, ETS. L'approccio steineriano, ideato dal filosofo e libero pensatore Rudolf Steiner, oltre un secolo fa, non ha mai smesso di incuriosire e attrarre chi ha a cuore la crescita di una nuova umanità, capace di considerare l'essere umano nella sua interezza, grazie a un approccio che mira a bilanciare facoltà cognitive superiori, emozioni e capacità pratico-manuali, che non sono da assolutamente disgiungere dal resto. È importante sottolineare che la scuola Waldorf vive pienamente il mondo di oggi, non è una comunità chiusa o elitaria, anche se c'è ancora chi è rimasto ancorato a questa immagine, ci spiega sempre Frisinghelli. Stiamo nel presente, abbiamo famiglie dalle provenienze più diverse ed è proprio questo che ci permette di comprendere i bisogni a cui dare risposta. Nuovi bisogni risultano evidenti fin dai primi anni di vita. Già al giardino d'infanzia vediamo che i bambini non sono più sognanti come anni fa, spiega la presidente. Da un lato sono intelligentemente e intellettivamente più svegli, dall'altro faticano a giocare veramente.

0: Radio Mugello.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
3: Per info Alessandro 320 430 9898.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Dicevamo dunque che anche nella scuola steineriana si stanno notando dei cambiamenti rispetto ai bambini di anni fa. Come dice la presidentessa della scuola Steiner Waldorf in Italia, ETS, fin dall'infanzia si vedono questi bambini che reagiscono in modo diverso al passato, in quanto sono meno sognanti. Sapete perché? Perché non vedono più gli adulti compiere gesti di vita pratica e in questo modo, vivendo nell'imitazione, arrivano con elementi di disagio. A volte gli unici esempi di gesti concreti da emulare vengono dagli schermi. I nostri insegnanti dedicano il giusto tempo a seguirli con cura, aiutandoli a entrare in un ritmo, a giocare in modo sano, a costruire momenti di senso nei gesti quotidiani. I bambini di oggi sono fragili, sovraesposti ai dispositivi digitali, ipersensibili e dunque hanno bisogno di tanto calore e cura che riserviamo loro anche negli anni successivi di scuola. Un elemento imprescindibile per le scuole Waldorf è quello della continuità pedagogica. Dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado seguiamo l'evoluzione dell'essere umano programmando un ciclo scolastico che è come un unico respiro. Si snoda in maniera organica, mai frazionata. Prosegue sempre Frisinghelli. In modo coerente la numerazione delle classi rispecchia tale principio, andando dalla prima alla tredicesima. Il ciclo per noi è unitario, pensato su misura per il bambino che cresce e diventa un adolescente. Va sfatata anche l'immagine ancora diffusa di una scuola dove non si fa. Già dalla sesta classe, prima media, il piano di studi prevede materie scientifiche con laboratori ed esperimenti, ma scegliamo anche di valorizzare l'arte, forniamo il nutrimento necessario affinché la formazione sia completa e utile alla crescita dei futuri adulti.
8: Radio Mugello e il mondo del lavoro.
0: Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino. 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 72

0: mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it.
1: Sono le 17:32.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
4: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive,

0: colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
0: Dittachini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Continuando con le osservazioni che ci rilascia la presidente dell'Istituto Scolastico Steiner Waldorf in Italia, lei vuole sottolineare che in questa scuola si parla di arte della educazione, che fondano su quella che Steiner ha definito scienza dello spirito, un pensiero scientifico che considera l'individuo in tutte le sue parti fisiche, animiche e spirituali. E questo è senz'altro un approccio molto molto interessante, che ci permette di dare stimolo a tutta la persona e non soltanto a una parte di essa, così generando illusioni e difficoltà senz'altro quando poi questi giovani adulti diventeranno veramente adulti. La pedagogia Waldorf si fonda anche sul principio secondo cui tutto va insegnato e dunque appreso al momento giusto e nei giusti tempi. Per questo valutiamo nei bimbi la maturità scolare e teniamo in grande considerazione le tappe dello sviluppo evolutivo, prosegue la Presidente. Mettiamo in pratica ciò che anche le neuroscienze oggi dimostrano, ovvero che lo sviluppo del cervello richiede determinati tempi e che i bambini non dovrebbero andare a scuola troppo presto. Inoltre, in classe ci domandiamo sempre di cosa ha bisogno l'allievo nella fase biografica in cui si trova. L'obiettivo è favorire lo sviluppo di una capacità di pensiero autonoma e libera per far maturare i talenti dell'individuo. Le scuole Steiner Waldorf italiane si stanno aprendo sempre di più anche a preziose collaborazioni con le istituzioni e il mondo accademico. Lavoriamo con università e ricercatori per portare il contributo pedagogico steineriano in altri ambiti. Accogliamo il confronto, ci apriamo al dialogo e allo scambio, mettiamo a disposizione la nostra formazione, mantenendo la nostra identità. I riscontri sono positivi e si creano fruttuose sinergie.
7: Radio Mugello, 100% successi.

0: Parlando di questa esperienza scolastica che è ancora poco conosciuta, passiamo quindi ad ascoltare quelle che sono le testimonianze delle persone che hanno vissuto questa esperienza. E ora quindi ascoltiamo Mario, che ci dice di titolo Serenità e accoglienza mi ha portato. Guardandomi indietro oggi, la parola che più mi viene in mente è serenità, spiega Mario, pensando ai suoi figli che dal 2009 frequentano la scuola Waldorf a Palermo. Sin dal primo incontro siamo stati colpiti dalla cura degli ambienti, dalla delicatezza dell'approccio e dal senso di comunità che si respirava, non solo verso i bambini, ma anche verso noi genitori. I nostri figli hanno sempre amato andare a questa scuola, che per noi è divenuta negli anni una sorta di famiglia allargata. Si respira un senso di accoglienza autentica, di relazioni sincere, di amicizia, creatività e attenzione reciproca. Li abbiamo visto crescere i nostri ragazzi in modo autonomo, sensibili, rispettosi degli altri e capaci di stare nel mondo con equilibrio. Abbiamo anche un'altra testimonianza, quella di Chiara. Chiara ha due bimbi che frequentano a Modena il giardino di infanzia e la quarta classe della scuola steineriana fondata dall'Associazione San Michele e il Drago. Dopo l'esperienza del nido di una scuola materna con approccio tradizionale, abbiamo deciso di entrare in un ambiente che risuonasse con la nostra visione dell'educazione. Da subito abbiamo apprezzato il calore e il ritmo della vita al giardino di infanzia. Poi, quando il figlio maggiore è passato al secondo settennio, che corrisponde agli anni della primaria alla secondaria di primo grado, la formazione della classe, l'incontro col maestro e con i compagni hanno nutrito in lui un grande entusiasmo per l'apprendimento che dura ancora oggi. Non è fantastico?
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Ecco, e quindi in conclusione, se si vuole sapere qualcosa di più di questo genere di scuole, che esistono tra l'altro anche a Firenze, è possibile ricorrere a uno strumento nuovo che l'associazione Steiner Waldorf in Italia ha ideato proprio quest'anno e che Frisinghelli, la sua direttrice, definisce uno strumento che condensa spunti antroposofici e dà grande valore alla scrittura a mano in un mondo sempre più condizionato dal digitale. Di che cosa si tratta? Si tratta dell'agenda Waldorf, attraverso la quale portiamo questa pedagogia nelle case e nel quotidiano di chi già la conosce, ma anche di coloro che vogliono saperne di più. È un elemento di presenza e di riflessione, utile a genitori e insegnanti, che rafforza il senso di appartenenza a questo movimento e aiuta a fare rete e aiuta le persone a portare in casa strumenti di riflessione e di visione delle cose un po' diverse da come normalmente siamo abituati a vedere, perché abbiamo in mente una scuola invece che sottolinea i voti, che sottolinea quindi il gareggiare su chi fa meglio e non sottolinea invece la necessità di ogni individuo di sviluppare le proprie specifiche qualità e caratteristiche nella propria specifica modalità. Quindi, volendo, questa rivista, questa agenda può essere ritrovata all'indirizzo educazioni@educazionewaldorf.it e lì sarà possibile acquistarla al modico prezzo di 15 euro, vale 16 mesi. Ecco, con questo dunque posso salutarvi e accompagnarvi all'invito a seguirci alla prossima puntata di Facciamo Eco.
0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Anche l'amministrazione comunale di Barberina ha inviato alla direzione del cimitero militare germanico una lettera a seguito della decisione di sospendere a partire dal prossimo anno gli spettacoli teatrali realizzati da Archivio Z. Nella lettera firmata all'assessore alla cultura Nanuti, il comune ha richiamato l'alto valore civile e artistico di un'iniziativa che ha sempre garantito rispetto per il luogo, promuovendo pace e riflessione. Nel corso degli anni, scrive l'assessora, queste iniziative culturali sono distinte per un livello artistico e intellettuale straordinariamente elevato. La delicatezza e la sensibilità con cui gli spettacoli sono approcciati alla memoria del luogo hanno reso ogni messa in scena un evento suggestivo, solenne, capace di toccare le corde più intime degli spettatori. Desidero sottolineare come questi spettacoli abbiano sempre garantito il massimo rispetto per la sacralità del luogo. Sono state rappresentazioni in cui la drammaturgia ha saputo integrarsi con l'architettura e la storia del sito, trasformandosi anche in veicolo di riflessione sulla pace, la tragedia della guerra e la riconciliazione tra i popoli. Inoltre, la grande partecipazione e l'apprezzamento registrati da parte del pubblico e della critica, sottolinea l'assessore Nuti, testimoniano quanto questo progetto sia diventato un punto fermo di riferimento culturale e civile d'eccellenza per il nostro territorio e non solo. L'amministrazione comunale di Barberino si è messa a completa disposizione per aprire un tavolo di dialogo per preservare questa esperienza culturale di così alto profilo. Per estate infrazione, il 15 agosto a Vicchio è la volta della frazione di Santa Maria Avezzano. Alle ore 20 cena alla bottega di Carla, alle ore 22 fuori borgo Liga Band in concerto Ligabue Cover Band. Per info e prenotazioni si può contattare il 333 644 2042.
3: Sabato 15 agosto torna sulle acque del lago di Bilancino uno degli spettacoli pirotecnici più suggestivi di tutta la Toscana. L'evento prevede uno spettacolo pirotecnico interamente allestito su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della punta dell'Andolaccio, che si attiveranno a partire dalle 22:45. I fuochi saranno visibili da tutto il perimetro del lago. Gli organizzatori si raccomandano di evitare di sostare in auto dove non consentito per non creare intralci alla circolazione.
2: Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzolo sul Senio il 15 e il 16 agosto Comuni Mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino. Un pezzo di Caterpillar, La morte del teatro, Poe, Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio, a metà strada tra Palazzuolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021, con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis, Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali, Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a quattro e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annick Böhm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita, un'offerta per il restauro del Camposanto.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Radio Mugello.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.

sono fuori da qui, fuori per chi? Fuori per te, ci vediamo fuori, prendi un tassì, che ci beviamo tutto il bar e ci amiamo ubriachi. Ma sì, poi faremo i bravi da lunedì. Siamo così felici che quasi facciamo schifo. Mi sento che non rispecchio quello che scrivo. Starò fuori dalla noia finché respiro. Starò fuori dal giro. Tu dammi un bacio e fammi un mojito. Sono fuori dal

fuori da qui c'è la primavera. Ci sei tu che sei la primavera. C'è una luce nuova nell'atmosfera. Mi sento fuori da questa galera. Sono stato sempre all'ultima fila ed ho pianto solo con la tequila. Non sono più un pupazzo nella vetrina. Sono uno, nessuno e 100.000. Lascio la strada come stato mentale. Non voglio male, niente.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, questo è il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone, tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425.
3: Un uomo di 65 anni è rimasto ferito in un incidente col parapendio avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 agosto a Pontasseve lungo via Colognolese. Secondo una prima ricostruzione l'uomo aveva effettuato il lancio dal passo del gioco nell'Appennino Mugellano e stava completando il volo quando durante la fase di atterraggio avrebbe perso il controllo del parapendio precipitando al suolo. L'impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l'intervento dei soccorsi sanitari del 118. Il 65enne è stato trovato cosciente. Dopo le prime cure sul posto è stato disposto il trasferimento con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Careggi, dove è arrivato in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pontasseve, ai quali sono affidati gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il parapendio è stato sottoposto a sequestro per consentire le verifiche tecniche e chiarire le cause della perdita di controllo avvenuta durante la manovra di atterraggio.
2: Intervento nella notte tra mercoledì e giovedì nel comune di Firenzuola, dove una squadra dei vigili del fuoco di Barberino di Mugello è stata impegnata nella ricerca e nel soccorso di un escursionista che aveva perso l'orientamento durante un'uscita. L'allarme ha attivato la sala operativa 115, che ha raccolto le indicazioni fornite dal compagno di escursione e le ha utilizzate per indirizzare la squadra di terra verso la zona in cui si trovava il giovane. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il ragazzo, che si era fermato perché affaticato. Una volta individuato è stato accompagnato in sicurezza fuori dalla zona interessata dalle ricerche. L'escursionista è stato quindi trasportato dalla squadra fino al campeggio dove il gruppo stava soggiornando. Determinante nella gestione dell'intervento è stato il coordinamento tra gli operatori della sala operativa 115 e la squadra impegnata sul territorio. Le informazioni fornite dal compagno dell'escursionista hanno permesso ai soccorritori di circoscrivere l'area di ricerca e raggiungere il giovane.
3: Anche l'amministrazione comunale di Barberino ha inviato alla direzione del cimitero militare germanico una lettera a seguito della decisione di sospendere a partire dal prossimo anno gli spettacoli teatrali realizzati da Archivio Z. Nella lettera firmata all'assessore alla cultura Anna Nuti, il comune ha richiamato l'alto valore civile e artistico di un'iniziativa che ha sempre garantito rispetto per il luogo, promuovendo pace e riflessione. Nel corso degli anni, scrive l'assessora, queste iniziative culturali sono distinte per un livello artistico e intellettuale straordinariamente elevato. La delicatezza e la sensibilità con cui gli spettacoli sono approcciate alla memoria del luogo hanno reso ogni messa in scena un evento suggestivo, solenne e capace di toccare le corde più intime degli spettatori. Desidero sottolineare come questi spettacoli abbiano sempre garantito il massimo rispetto per la sacralità del luogo. Sono state rappresentazioni in cui la drammaturgia ha saputo integrarsi con l'architettura e la storia del sito, trasformandosi anche in veicolo di riflessione sulla pace, la tragedia della guerra e la riconciliazione tra i popoli. Inoltre, la grande partecipazione e l'apprezzamento registrati da parte del pubblico e della critica, sottolinea l'assessore Nuti, testimoniano quanto questo progetto sia diventato un punto fermo di riferimento culturale e civile d'eccellenza per il nostro territorio e non solo. L'amministrazione comunale di Barberino si è messa a completa disposizione per aprire un tavolo di dialogo per preservare questa esperienza culturale di così alto profilo. La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico, con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est che si recheranno a Marradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento rapido. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Marradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzuolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo Vicchio di Comano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in due incontri con la popolazione di Marradi a Palazzuolo. I due appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona distretto del Mugello Marco Brintazzoli, insieme ai coordinatori dell'AFT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre condividendola preventivamente con i sindaci dei due comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Marradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e presso il servizio della Bottega della Salute attivo nella sede del presidio di Palazzuolo nei giorni 17 e 19 agosto dalle 8.30 alle 12.30. Lunedì 17 agosto la tradizionale fiera d'agosto a Cavallina, in programma anche quest'anno per la giornata di lunedì in piazza Ughi. La fiera si terrà dalle 8 alle 19 per i banchi del settore non alimentare, gli stand alimentari si tratterranno in piazza fino alle 24. Nella serata, per estate cavallinese, appuntamento con il ballo e la musica dei Montuschi Folk.
2: Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di LRPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12.30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Ellera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burraco a premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci LRPS con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
3: Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzuolo sul Senio il 15 e il 16 agosto Comuni Mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo è raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino. Un pezzo di Caterpillar, la morte del teatro, Poe Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio, a metà strada tra Palazzuolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021, con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis, Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a quattro e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annike Boehm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita, un'offerta per il restauro del Camposanto.
2: Sabato 15 agosto torna sulle acque del nel lago di Bilancino uno degli spettacoli pirotecnici più suggestivi di tutta la Toscana. L'evento prevede uno spettacolo pirotecnico interamente allestito su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della punta dell'Andolaccio, che si attiveranno a partire dalle 22.45. I fuochi saranno visibili da tutto il perimetro del lago. Gli organizzatori si raccomandano di evitare di sostare in auto dove non consentito per non creare intralci alla circolazione.
3: Per estate infrazione, il 15 agosto a Vicchio è la volta della frazione di Santa Maria a Vezzano. Alle ore 20 cena alla bottega di Carla, alle ore 22 fuori borgo Liga Band in concerto, Ligabue Cover Band. Per info e prenotazioni si può contattare il 333 644 2042.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo informa che domenica 16 agosto il mercato estivo di Casaglia sarà temporaneamente spostato dalla piazza principale di via di Casaglia alla piazza laterale antistante l'ex ufficio postale. Per consentire lo svolgimento del mercato per la giornata di domenica dalle 7 alle 20 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nella piazza di Casaglia, antistante l'ex ufficio postale. Viene invitata la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a non lasciare veicoli nell'area interessata dal provvedimento durante gli orari indicati.
3: Lunedì 17 alle ore 21.15 a Barberino presso il castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle, il popero meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassane Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto in eccellenza girone B, quello di terra, per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggibonsi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo, Alberoro, Adace Galluzzo Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontassieve, Rescoreggello, Settignanese e Sinalunghese. Cinque squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C. Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Garno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno Arripoli, Ducciodini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Ligliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence, Laurenziana, Mezzana, Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita, Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
2: È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus, seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Saginale San Piero a Sieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo, riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata, mercoledì 30 settembre.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta. Everybody.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
9: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
10: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
11: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
10: Buone vacanze a tutti.
12: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
13: State con noi. State con Radio Mugello.
14: In ogni momento della tua giornata.
15: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
14: Scegli la radio giusta.
15: Scegli solo Radio Mugello.
16: Yes, sir. Yes, sir. You miss me? Yes, sir. Jessica Simpson, sing the chorus.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

restituire così 4 anni di tira e molla, a scriverci 60 messaggi al giorno, a vederci e poi litigare con tutti e tutti per restare uniti e farci forza. Non si uccidono così anche i cavalli, ricordi il film di Pollack? Col cazzo che te lo ricordi, non hai mai visto un film di quelli che ti ho consigliato. Passi le ore con quel fottuto telefono in una fottuta spirale di social, moda, lavoro, deliri, spionaggio, ma in fondo andava bene così, come quando

carboni e tu arrivavi saltellando ed ero così felice che nemmeno riuscivo a cogliere la crisalide del Titanic che colava a picco. È stata una cattiva coordinazione di soldi, promesse, famiglia, lavoro, opere ed omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
3: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
4: Per info, Alessandro 320-430-9898.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
1: Ed io che ho realizzato un sogno, il mio più grande orgoglio. Non è la Porsche che ho appena parcheggiato fuori.

tanto nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato dalle navi. La paura di affondare, scontro fra Titanic. E più parlo d'amore, più non so come amare. Le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334-7988-000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 21:04.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Intervento nella notte tra mercoledì e giovedì nel comune di Firenzuola, dove una squadra dei vigili del fuoco di Barberino di Mugello è stata impegnata nella ricerca e nel soccorso di un escursionista che aveva perso l'orientamento durante un'uscita. L'allarme ha attivato la sala operativa 115, che ha raccolto le indicazioni fornite dal compagno di escursione e le ha utilizzate per indirizzare la squadra di terra verso la zona in cui si trovava il giovane. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il ragazzo, che si era fermato perché ha faticato. Una volta individuato, è stato accompagnato in sicurezza fuori dalla zona interessata dalle ricerche. L'escursionista è stato quindi trasportato dalla squadra fino al campeggio dove il gruppo stava soggiornando. Determinante nella gestione dell'intervento è stato il coordinamento tra gli operatori della sala operativa 115 e la squadra impegnata sul territorio. Le informazioni fornite dal compagno dell'escursionista hanno permesso ai soccorritori di circoscrivere l'area di ricerca e raggiungere il giovane. 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, è questo il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi, dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425.
3: Per estate infrazione, il 15 agosto a Vicchio è la volta della frazione di Santa Maria Avezzano. Alle ore 20 cena alla bottega di Carla, alle ore 22 fuori borgo Liga Band in concerto, Ligabue cover band. Per info e prenotazioni si può contattare il 333 644 2042.
2: Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di Elera PS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12:30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Elera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burracqua, premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci Elera PS, con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato. È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus, seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Sagginale San Piero a Sieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo, riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 30 settembre.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Bellezza fugge, scatta, è una foto.
1: Radio Mugello.
2: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

sin denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sin denaro, altro che no.

perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Bahia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce.

0: attenzione, la Terra è piatta e governata dalle lobby gay in accordo con Mattione. Sembrerebbe che possa vivere.
1: Marilyn ed Elvis vivono alle Hawaii.
0: Dichiarazione shock! L'uomo è stato ufficialmente clonato.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un uomo di 65 anni è rimasto ferito in un incidente col parapendio avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 agosto a Pontasseve, lungo via Colognolese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo aveva effettuato il lancio dal passo del gioco nell'Appennino Mugellano e stava completando il volo quando, durante la fase di atterraggio, avrebbe perso il controllo del parapendio precipitando al suolo. L'impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l'intervento dei soccorsi sanitari del 118. Il 65enne è stato trovato cosciente. Dopo le prime cure sul posto, è stato disposto il trasferimento con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Careggi, dove è arrivato in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pontasseve, ai quali sono affidati gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il parapendio è stato sottoposto a sequestro per consentire le verifiche tecniche e chiarire le cause della perdita di controllo avvenuta durante la manovra di atterraggio.
3: Sabato 15 agosto torna sulle acque del lago di Bilancino uno degli spettacoli pirotecnici più suggestivi di tutta la Toscana. L'evento prevede uno spettacolo pirotecnico interamente allestito su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della punta dell'Andolaccio, che si attiveranno a partire dalle 22:45. I fuochi saranno visibili da tutto il perimetro del lago. Gli organizzatori si raccomandano di evitare di sostare in auto dove non consentito per non creare intralci alla circolazione.
2: Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto, in eccellenza girone B, quello di terra, per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggibonsi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Bugia, Gianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo Alberoro, Adace Galluzzo Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontasseve, Rescoreggello, Settignanese e Sinalunghese. Cinque squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C: Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perasseve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Le Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Garno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno Arripoli, Ducciodini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Ligliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence, Laurenziana, Mezzana, Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita, Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

giorni siamo un treno lento, certi giorni siamo un faro spento, e ti chiedono di brillare, ma le nuvole sul mare non le gusti se tu rumini una tazza di caffè. È il rimorso che fischia nella curcuma, è il rimpianto che verso nella chicchera, quest'arido caffè che non riesco a deglutire. Guerra lampo, guerra di frontiera, ma quanto manca ad arrivare a sera. Stessi volti, stessa cera, stessa fame, stessa cena, stessa ipocrisia di scena che borbotta il suo cliché. Ma questa sera, cara signorina, dopo tutto non è così buia, è come un bacio di gianduia che ci abbindo lei cinchina sotto questa grande luna che si specchia nel caffè. È il rimorso che fischia nella cucuma, è il rimpianto che verso nella chicchia.

luce di un lampione che accende e spegne la mia confusione. Vieni questa notte tarda che mi scopro, mi sbugiarda con il passo del coglione ancora in cerca del perché. Ma sei quel giorno, ma sei quell'istante, così vicino, così distante. Quella mattina colazione dentro il bar della stazione, senza testa né ragione, io l'avessi chiesto a te. È il rimorso che fischia nella cucina, è il rimpianto che verso nella chicchera.

0: fuoco d'artificio.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Ba ba ba ba. Mm-hmm. Aha, aha.
3: Oh, dieses, die, yeah.

ask you to get up. You do it on your own.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapia Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 32 minuti.
6: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:32.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88